0: vent'anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

așa zi minera. Chi s-o gros, chi cu un pian su bucu. I-an aperta cara a sa carrera, proi tenne sa scampana sa

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura a chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartus Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Buona domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Fantísimamente parlando concluyo que senza alcun dubbio più meglio dei re.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Crazy.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attive. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto, 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura a chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento, no, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti,
3: l'hai capito?
4: Ho capito, sì, mica succede.

0: that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: più santo.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità, proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore, però, non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Dom.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura a chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura a chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
7: Le stelle di Azus.
6: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus, è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
7: Le Stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
8: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: anche a te.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te.
0: Che gli occhi arrabbiati e giorni li hai consumati pensando a come.
1: Allora andiamo un po' a salutare gli amici che sono già collegati con TikTok e anche tutte le radio che si stanno un po' collegando piano piano, grazie naturalmente. Il nostro amico Mario, Mario, grande Mario, buongiorno. E anche a Natina, sbaglio? Si dice Natina, vero? Spero di sì. Poi Costanza, buongiorno, Daniela, Rudina, Emanuela, Emanuela di Galzignano Terme che mi ha già inviato un messaggio, io ne leggerò un pezzettino. Natina, sì, benissimo, grazie. E poi si arrabbia, dice destroso.

c'è una lunga storia d'amore che sta viaggiando adesso nell'etere. Buona mattinata, buona domenica mattina. Tra poco inizia il nostro consueto appuntamento di saluti e baci alla radio. Mettetevi comodi.

Irene Grandi con Se Mi Vuoi. Ancora buona mattinata, buona domenica mattina. Tra poco, dopo questa canzone, inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Salutiamo anche Emma, la nostra amica Emma di Bondeno. Salutiamo anche Lorenzo. Buona domenica a tutti voi. Dai, tra poco inizia il nostro consueto viaggio attraverso la musica, le canzoni che voi naturalmente sceglierete fino alle 10. Auguro a tutti voi un buon viaggio e buona colazione.

0: e Paola, buongiorno ai nostri amici Gianni e Paola. Che ci siamo assolutamente coccolati ieri sera. Fantastico, fantastico. Adesso è il momento delle canzoni più belle di...
1: Le canzoni più belle di...
0: E oggi chi c'è?
2: Le canzoni più belle di...
0: Tra poco ve lo diciamo.

0: Lady. Va bene, allora iniziamo con le canzoni più belle di Carissimi Amici. Buona domenica, ciao a tutti. Mi sono incartato, aiutami. Allora, buongiorno, dai. Iniziamo bene, dai. Una volta che possiamo iniziare bene. Pronto? Dov'è? Pronto? Signore e signori, abbiamo... c'è Stefano, dov'è Stefano? Stefano, dove sei?
1: Pronto, oh, pronto.
0: Mamma mia.
1: No. Pensavo che volessi parlare con l'amico o l'amica delle canzoni più belle di...
0: Capito? Ah, ho capito, ho capito. Sì, sì, no, ma adesso ci colleghiamo con... Sai chi c'è questa settimana?
1: No, chi c'è?
0: Simona di Anzio.
1: Ah, Simona di Anzio, quindi certo, gioco in casa, quasi.
0: Sì, giochi in casa, esatto. Vogliamo ricordare ai nostri amici come possono anche loro a partecipare. Sai che adesso mi sto incartando un po' la volta, aspetta. Loro
1: con
0: a partecipare.
1: Calma.
0: Con calma. Maurillo, con calma. Con le tue parole. Lo dico con le mie parole?
1: Vai, oppure fai un disegno.
0: Ho capito. In radio facciamo il disegno. No, comunque, chi vuole presentare i grandi successi? Cioè, no, ma che grandi successi? Una volta erano i grandi successi, adesso le canzoni più belle di. Quindi, chi vuole presentare le canzoni più belle di e poi sceglie naturalmente il cantante o il gruppo, può farlo, ok? Come fare? Come si fa? Basta contattare Maurillo e dire: io la prossima sera. No, vorrei presentare le canzoni più belle di Rino Gaetano, di Gianni Bella, Gianni Morandi. No, Gianni Morandi la faccio io con la fisarmonica.
1: Sì, esatto, con la fisa Francesca.
0: Esatto.
1: La fisa Francesca.
0: Fisar Francesca. Va bene.
1: Hai capito.
0: Va bene, quindi...
1: No, vogliamo però specificare una cosa, sì, Maurillo. Che siano veramente le più belle canzoni di, nel senso che siano famose, non che sia magari...
0: No. Canzoni belle. Canzoni belle vuol dire le canzoni più
1: canzoni belle.
0: Certo, le canzoni belle vuol dire qualsiasi canzone. Se a te piace una canzone che nessuno non ha mai sentito, benissimo, perfetto. Ascoltiamo.
1: A saperlo, allora dovrò fare Ron seconda parte.
0: Bravo, esatto, perché è per quello che abbiamo tolto i grandi successi. Perché i grandi successi è una cosa, le belle canzoni di è un'altra.
1: Però a volte nei grandi successi non c'erano i grandi successi.
0: Lo so, ma non dipende da noi. Non dipende da noi, dipende dal cantante, no? Tu sai benissimo, tu hai un album, ok? E scegli di mandare fuori, cioè di pubblicare una canzone, sei tu che decidi di quali canzoni devono... Praticamente,
1: come vedi, Maurillo, le mie RAM sono un po', diciamo, disturbate, perché quindi non ho capito niente delle mie belle canzoni di... Vabbè, ma il mondo è bello perché è vario, evviva.
0: Allora dai,
1: ascoltiamo Simona.
0: Vai Simona, tocca a te con le più belle canzoni di...
1: Dai,
2: Buongiorno e buona domenica a tutti. Benvenuti al mio primo giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Nasce a Napoli il 23 luglio 1946, cantautore e polistrumentalista tra i pionieri del rock italiano, folk, blues, pop rock. Ha pubblicato 43 album, è stato il primo italiano a ricevere l'etichetta di punk. Ha vinto diversi premi legati alla sua lunga carriera sia musicale che cinematografica. Questa mattina vi propongo dell'anno 1977 Il gatto e la volpe. Buon ascolto e a domani con le più belle canzoni di Edoardo Bennato.

0: Oh, bene, bene, dai, dai, dai, dai, che andiamo avanti, dai, che è domenica, dai, che è domenica. E finché la barca va.
1: Diciamo che è una domenica bestiale.
0: Sì, dai, dai, dai. Però dovevi continuare. Lasciala andare.
1: Lasciala andare. Finché la... Perché non è nella mia tonalità.
0: Ah, ho capito. Allora, c'è Mario che dice su TikTok: senti Maurillo, mi sembra che questa mattina parli ancora sloveno. Per la tua andata a Trieste, infatti, infatti.
1: E vabbè, dai. Lo sappiamo tutti che Maurillo è poliglotta, quindi parla in tutte le lingue.
0: Tutte le lingue, specialmente il dialetto veneto lo conosco benissimo. Benissimo, benissimo lo conosco. Benissimo. Va bene, dai. Allora iniziamo.
1: Te che capio, vai.
0: Te che capio, andiamo. Hai capito. Allora, senti Stefano, vogliamo ricordare il numero di telefono? Te lo ricordi?
1: Sì, 351-340-9220. Lo ripeto più lentamente.
0: Sì.
1: 351-340-9220.
0: Bene, dai, allora, adesso da questo momento in poi acceleriamo un po', così vediamo di accontentare tutti. Andiamo con la prima richiesta. Il messaggio arriva dalla Campania. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica, saluti e baci. Ciao a tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina saluto Daniele, Antonello, Stefano. Ciao Maurillo, Giussi da Padova e tutti gli altri amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina desidero ascoltare "Ma cosa hai messo in quel caffè che ho bevuto su da te" di Riccardo Del Turco. Ciao ciao da Iole.

0: Buono, buono. Facciamo il punto della situazione, vediamo un attimino che ore sono. Sono le 9 adesso in questo momento. Buona mattinata, buona domenica mattina, buona dimanche. Come si dice in francese, Stefano? Dimanche.
1: Non lo so. No, ah,
0: non lo sai.
1: Dimanche.
0: Mi sembra sia dimanche. Qualcuno sa il francese?
1: Sunday. In inglese Sunday.
0: Sunday, esatto. Mentre esatto. In romano come si dice?
1: È domenica.
0: Domenica. E sai come si dice in Veneto?
1: Come si dice? Sei domenica.
0: No?
1: Sei domenica.
0: No, no, no, no, no. Domenica in dialetto veneto si dice domenica.
1: Ah, sei domenica.
0: Domenica, ah, okay. Esatto, domenica.
1: Senti, bene. C'è una notizia dell'ultima ora.
0: Sì.
1: Non so. Cos'è? Praticamente il boscaiolo rinciderà ma cosa hai messo nel caffè, diventerà ma cosa hai messo nel babà,
0: sì, esatto.
1: Farà
0: è bella questa.
1: Il primo singolo del boscaiolo con tanto di profumo al babà, ormai introvabile.
0: Aiuto, che poi appena ti svegli dal letto con questo profumo proprio sei qui in mezzo ubriaco.
1: Sì, ti viene voglia di ributtarti nel letto.
0: Sì, infatti.
1: Senti, mi sembra che ho un messaggio da leggere.
0: Sì, è vero, è vero. No, aspetta, aspetta, perché c'è un messaggio vocale. Andiamo un po' a sentire prima il messaggio vocale. Eccolo qui.
1: Ascoltiamo il messaggio consonante, vai.
0: Vai, via. Eccolo qui che arriva.
2: Ciao Maurillo e ciao Stefano. Ricordo alle 9:10 una canzone speciale per te. A presto.
0: Grazie, grazie Emma che ci ha ricordato
1: grazie
0: questa
1: Emma.
0: Cosa. Grazie, grazie.
1: Sei il nostro promemoria umano. Grazie, grazie.
0: Salutiamo Rudina che ci ha inviato una clip dove si vede il gatto che sta pilotando la macchina. Quindi buona giornata anche a Rudina, buongiorno. Allora andiamo un po' a leggere il messaggio, vai.
1: Sì.
0: E grazie Stefano.
1: Ce lo manda Graziella da Sassari e dice: ciao Maurillo, buongiorno, buona domenica, mi puoi far ascoltare la canzone Io vagabondo

0: dei Nomadi e la voglio dedicare ai miei genitori con tanto amore, a mio marito che è al lavoro, ai miei tre figli e alle rispettive mogli, cioè le sue nuore, poi a te Maurillo e alla tua famiglia, a Rita, Emma, Maria Grazia da Olbia e a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Auguro a tutti una buona domenica, a tutti un super ciao. Maurillo, grazie e un bacio affettuoso.
1: Grazie, grazie Graziella. E allora mettiamo la canzone dei Nomadi con Io Vagabondo. E c'è Mario di San Nicandro che dice un saluto a Emma e Lorenzo.

0: Allora dai, caro Stefano, che andiamo avanti, perché oggi è domenica.
1: Andiamo avanti.
0: Oggi è domenica. E c'è un altro messaggio che arriva al nostro 351 340 9220. Vai, caro Stefano.
1: Allora, buongiorno Maurillo, buona domenica, sono Anna. Vorrei dedicare a tutta la mia famiglia, volevo dedicare a mia figlia Iole la canzone del piccolo Lucio, ormai ex piccolo Lucio perché è cresciuto pure lui, a me mi piace a Nutella.
0: Ok, perfetto, grazie Anna. E allora noi ci ascoltiamo Lucio Vario con A me mi piace a Nutella. A dire la verità piace anche a me, però, sai Stefano. Mama.

Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono Loris Reinhardt e sono molto felice di far parte di questa bellissima trasmissione condotta da Mauvillo. La canzone che vi propongo questa settimana si chiama Di Notte. Se vi piacerà, se vi dirà qualcosa, spero di sì, potete richiederla appunto a Saluti e Baci con il pezzo appunto Di Notte. Io sono Loris Reinhardt, il brano in questione lo troverete su tutte le piattaforme di musica online, da Apple Music a Spotify e tutte le altre piattaforme. Se vi va di seguirmi sui social, ci sono su tutti i social ovviamente, e TikTok, Instagram e Facebook, digitate quindi Loris Reinhardt Official e mi trovate se vi va di seguirmi. E se vi piace questa canzone Di Notte, richiedetela. Grazie, un abbraccio a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ciao, Loris Reinhardt.

0: Bene, allora lui si chiama Loris Reinhardt. Reinhardt. La canzone si chiama Di Notte, quindi ce la ascolteremo tutta la settimana. Ciao Maria, buongiorno. Maria che è entrata su TikTok, buongiorno. E quindi avrete modo di sentire, se vi piace potete richiederla. Caro Stefano, ci sei?
1: Ci sono e ci faccio anche.
0: Bene, abbiamo una telefonata, cominciamo con le vostre telefonate. Il numero è 351 340 9220. Ripeto, 351 340 9220. E abbiamo al telefono Maria. Pronto Maria?
2: Buongiorno Marillo.
1: Buongiorno Maria.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Stefano.
0: E allora Maria, la giornata?
1: Che ci fai ascoltare? Che ci fai ascoltare Maria?
2: Così.
0: Una bella canzone di Franco Calone?
2: Calone. Franco, okay. Calone.
0: Ok, perfetto. Mettiamo aria pulita.
2: Aria pulita.
0: Aria pulita, vai, perfetto. Chi vuoi salutare, Maria?
2: Saluto a Stefano, la famiglia, a te, tua famiglia, mia cognata Costanza, Angela, Francesca e Marianna, mia sorella Anna e Carmela, mia sorella sta a Pesaro, Gronata, Ciro, Francesca e Vincenzo. Buona giornata, un bacio a Rita. Buona domenica, Morillo.
0: Ok, grazie. Franco è andato via?
2: Sì, sì.
0: Ah, Franco è andato in piazza, ho capito.
2: Va bene.
0: Va bene. Ciao, grazie.
2: Ciao, Morillo.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Sarebbe bello però alle 7:30, sarebbe bello però alle 7:30, vero? Che dici, Stefano?
1: Beh, sì, che ne so, mettiamo anche i lampioni e lo facciamo anche di notte.
0: Però sarebbe bello iniziare 7:30 e andare fino alle 10, c'è un po' di tempo.
1: Questo
0: però,
1: sicuramente sì.
0: 7:30, sì. Iniziare alle 7, dai, alle 7, anzi dai, iniziamo alle 6. Dai, via! Dai,
1: ora,
0: dai,
1: adesso
0: dai.
1: Non vorrei che tu esagerassi.
0: In abbondanza,
1: però,
0: sì, dai.
1: Però sai, ridendo e scherzando potresti parlare, no, con i tuoi editori.
0: Sì.
1: Perché no, cominciare dalle 7:30.
0: Sarebbe una bella idea. Sì, vabbè, sì. Ci pensiamo. C'è Giampaolo dalla provincia di Venezia che dice: ciao Morillo, ciao a tutti. Ciao Giampaolo, buongiorno. E poi c'è Mario che dice: qui piove a San Nicandro Garganico, piove. E sai che non so fuori che cosa fa, non lo so, perché io non vedo fuori.
1: Ti dico che a Roma non sta piovendo, e posso dire che questa pioggia,
0: sì,
1: sperando che non faccia i danni che ha fatto in Sicilia, ecco, sarebbe anche interessante, no, spartircela un po', perché la pioggia è importante, l'acqua è vita, soprattutto diciamo per la nostra agricoltura. L'importante è che non sia violenta.
0: Certo, ecco, certo, quindi. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, poi c'era... Chi è che parla? Ah, ok. Poi dobbiamo salutare, vediamo un attimino. Dobbiamo salutare Agostino che dice: buongiorno dalla Calabria, da Catanzaro. Anche Radio Amore è possibile ascoltare Domenico Modugno alla lontananza, grazie, saluti a tutti, grazie Agostino. Salutiamo anche gli amici di Catanzaro, che oltre a Radio Amore c'è anche In Blu, Radio Amica Soverato e Radio Blu Italia, quindi salutiamo queste tre radio per Catanzaro e poi comunque provincia. Allora vediamo un attimino, caro Stefano, abbiamo una telefonata e
1: sì.
0: Siamo... Sai che, allora, siamo a Bondeno di Ferrara e c'è Emma. Buongiorno Emma.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Emma.
0: Allora,
2: ciao Stefano.
0: A Jesolo c'è il sole, dice Giampaolo. Jesolo, che è in provincia di Venezia. I gas su Gal Canal. I gas su Gal Canal. Allora, ieri sera, guardando un po' Facebook, è uscito un video di Corrado con la corrida. E sai Emma, a quel tempo si è presentata una signora che cantava, e cantava molto bene, perché poi ha avuto gli applausi dal pubblico, e arrivava da Bondeno, pensa te, cioè quando ho sentito questa cosa, guarda te che roba, da Bondeno Ferrara. E penso che Corrado quel programma lì lo faceva forse negli anni 80, adesso non mi ricordo. La corrida,
1: sì,
0: più o meno
1: la corrida è degli anni 80.
0: Anni 80,
1: quella,
0: esatto,
1: televisiva,
0: Sì, esatto,
1: perché
0: televisiva.
1: In realtà la corrida parte come un programma come radiofonico.
0: Esatto, esatto, esatto. Esatto. Mauri. Allora, c'era un'altra cosa. Aspetta, sentiamo questo, vediamo cosa c'è. Vi ricordate questa sigla?
2: Le previsioni del tempo del colonnello Bernardo.
0: Hai capito?
1: Il meteo, certo.
2: Il meteo. Certo.
0: Mamma mia, che
1: meraviglia.
0: Oh, salutiamo anche... Aspetta, perché mi devo avvicinare. Biondina. Ciao Biondina. E anche Di Stelli. Biondina, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora... cara Emma, dai, sentiamo, che canzone ci regali stamattina?
3: Allora, vi propongo Abbronzatissima di Edoardo Vianello del 1963. E volevo salutare Mario, Natina, volevo salutare Stefano, la famiglia di Stefano e quella di Maurillo. E tutti i sannicandresi, Maria e Franco, Rita, la mitica Rita, Azzurra, tutti, senza dimenticare nessuno, Valentina e Antonio.
0: Sì.
3: E complimenti alla canzone di Loris Reinhardt.
0: Il nostro amico Loris, che magari in settimana magari lo chiameremo in diretta, così ci facciamo salutare.
2: Ma amico, per farti una domanda.
0: Mi dica.
2: Ma se a Venezia i Gasugal Canal, come siamo senza acqua?
0: Esatto. Bella domanda, bella domanda, infatti.
2: Tradotto in italiano, gli ho chiesto che se a Venezia hanno asciugato il canale, come facciamo senza acqua?
0: Ah, ho capito. Infatti è un po' pericoloso. Biondina dice: ti seguo sempre. Grazie Biondina, grazie. Allora, un abbraccio naturalmente. Buongiorno anche ad Antonio di aspetta che non mi ricordo più, mamma mia.
2: Comunque,
0: dalla provincia di Reggio Calabria.
2: Ah, comunque noi salutiamo anche Antonio di Ortona.
0: No, Antonio dalla provincia di Gioiosa Ionica, mi è venuto in mente. Vai, ecco, Gioiosa Ionica. Allora, prima di andare con la canzone, vogliamo sentire questo pezzettino e mi dite di cosa si tratta.
1: Intervallo.
2: Almanacco.
0: Come?
2: L'intervallo della, cioè, c'era l'almanacco.
0: L'almanacco, esatto.
1: Esatto.
0: E questa?
2: I giorni andava in onda su Rai 1 alle 7:45.
1: Cos'è? Il carosello.
0: E questa?
2: Il carosello.
1: Il carosello.
0: Il carosello, esatto. Va bene, questi sono momenti che noi, insomma, ci ricordiamo. Chi? Gioiosa Ionica, infatti, ha scritto. Ci ricordiamo perché eravamo piccini piccelli, giusto?
2: Sì.
1: Beh, insomma, Piccini Picciò.
0: Piccini Picciò, dopo esatto, Piccelli.
2: Dopo il caroseo bisognava andare in letto.
0: È venuto Piccelli.
2: Sì, appunto, che?
0: Va bene. Dai, andiamo
2: dopo,
0: con.
2: E dopo il caroseo bisognava andare in letto.
0: Ciao Emma!
2: Ciao Maurino! Ciao Stefano!

0: in velocità, eccoci, siamo tornati. Allora, siamo già alle 9:30, caro Stefano.
1: Sì.
0: Dobbiamo assolutamente correre. Abbiamo un'altra telefonata adesso. E c'è sì. Enrica. Buongiorno Enrica.
2: Ma buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Enrica.
2: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno carissima. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti, buongiorno ai TikTok, buongiorno a tutti quanti.
0: Mandi,
2: bundi. Com'è il tempo lì?
0: Non lo so, a Roma com'è il tempo, Stefano?
1: E a Roma il tempo è discreto.
0: Forse discreto. Anche
2: ma
0: qui.
2: Sarà mio... come qui.
0: Io non mi ricordo. Già,
2: ma senti quella lì ancora che parla di abbronzatissima e noi siamo qua ancora che parliamo. Vabbè, comunque noi siamo sì. già.
1: Bella, è l'ottimismo di Emma, cioè questa estate che non può finire mai, un po' come, certo. come dicevano
2: sembra
1: in Negramaro, no?
2: Io ieri sono andata a camminare e praticamente ci siamo seduti a mangiare verso un mezzogiorno e mezzo così e sotto il sole stavi bene con le maniche corte? Scottava,
1: benissimo,
2: scottava.
1: Bene.
2: Scottava sì.
1: Da una parte bene.
2: Sì.
1: Senti, che cosa hai pensato per noi, per gli amici di Saluti e Baci?
2: Ancora, di Mina, ancora.
1: Ancora, no,
0: era grande,
1: ancora.
0: grande.
2: Ah, grande.
0: Non lo so, era grande o ancora.
2: Ma l'hai trovata?
0: Grande, certo che c'è.
2: Ah, l'hai trovata? Okay,
0: sì,
2: dimmi,
0: c'è,
2: no?
0: c'è.
2: Non avevo capito perché hai detto fermala.
0: No, è perché stava finendo la canzone, dovevo scappare subito in diretta. No,
2: ma
0: c'è.
2: Ma dai, della dire, ah, l'hai trovata, grande.
0: Sì, esatto.
2: È grande come voi. Come
1: e poi...
2: questa bella trasmissione, no?
1: No, più che altro per noi non è grande.
0: È grosso,
1: ma
0: grosso.
1: Grossi, capito?
2: Ma dai, vabbè, ragazzi, su. Ognuno è com'è, dai. E vabbè.
1: Ci impegneremo.
0: Infatti, dobbiamo.
2: È dura impegnarsi, sai?
0: Lo so.
1: Vabbè, ma noi ce la faremo. Abbiamo la forza di Saluti e Baci alla radio.
2: Sì. Non so, Maurino e famiglia, Stefano e famiglia, anche saluto, poi saluto Azzurra, saluto Emma Lorenzo, Giusy Beniamino da Bologna, la mitica meravigliosa Rita, Franco e Maria da San Nicandro, Costanza, tutta la sua famiglia con la piccola Francesca, poi saluto Emanuela di Garzignano, tutti quanti, tutti quelli che ci stanno ascoltando, Mariella, e complimenti a Simona per fare le bellissime canzoni, le più belle di Edoardo.
1: Le più belle canzoni di...
2: che ci ha fatto sognare.
1: Sì,
0: è vero.
2: Sì, con queste bellissime fiabe, no?
0: Allora, Enrica, c'è Angelo che dice ciao Enrica, scrive su
2: ciao
0: TikTok.
2: Ciao Angelo.
0: Ciao Angelo, bene. Allora, la canzone che hai richiesto è appunto grande. Ciao Enrica, anche Costanza che ti saluta.
2: Buongiorno Costanza, ciao.
0: Buongiorno Costanza, buongiorno. E allora mettiamo Mina con grande.
2: Buona giornata e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Enrica, un abbraccio.
1: Ciao Enrica.
2: Ciao
0: bella, grazie.
2: Ciao, un abbraccione, ciao.

0: diretta. Va bene. Io ogni volta cambio orario, prima a 7:30, poi 9:30 con Maurillo alle 9:30, va bene. Allora, dov'è Stefano? Stefano,
1: eccomi, qui,
0: eccolo qui, eccolo qui. Allora,
1: senti, dimmi. Mi dai 10 secondi?
0: Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a posto, già fatto. Sto scherzando. Vai,
1: no,
0: vai,
1: da
0: tranquillo.
1: Stasera, sì, su www.dantoradio.it ricomincio la mia trasmissione Artisti di Stefano Manenti. Chi avesse voglia di seguirmi, www.dantoradio.it. dalle 19.
0: Dalle 19, ok, perfetto. Quindi alle 7 di questa sera mettete la sveglia o il promemoria praticamente, e c'è Stefano Manenti col programma, si chiama
1: Artisti di Stefano Manenti, e tra l'altro c'è, ascolteremo e commenteremo le canzoni di Massimo Di Cataldo.
0: No, bene. Quindi, bene, Massimo Di Cataldo. Allora, abbiamo una telefonata, caro Stefano, e c'è, sì, Rita. Pronto, Rita, buongiorno, la nostra Rita.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Stefano.
1: Ciao Super Rita.
0: Super Rita,
2: grazie.
0: È vero, Super Rita. Allora, cara Rita, dunque c'è Carmela che dice: buongiorno Maurillo, mi fai sentire, vabbè, scende la pioggia oggi qui, è brutto temporale, dedico a Marta.
2: Sento la pioggia di Gianni Morandi.
0: Esatto, poi la mettiamo, poi tra poco la mettiamo. Allora, intanto c'è Angelo e Mario, Angelo dalla Germania e Mario di San Nicandro, che dice, che dicono ciao Rita, quindi ti salutano.
2: Grazie, ricambio i saluti, sono molto gentili, gentilissimi con me, con tutti comunque.
0: Allora Rita, quale canzone ci regali stamattina?
2: Stamattina io voglio regalarvi Binario di Claudio Villa, e con questa canzone voglio salutare tutti gli amici, saluti e baci senza escluderne uno, da cima a fondo. Li saluto sempre dal profondo del mio cuore, sono i miei amici carissimi. E poi un saluto in particolare lo faccio a Stefano e al nostro conduttore meraviglioso che abbiamo, Maurillo, con tutta la sua famiglia.
0: Grazie.
2: Ma io saluto tutti, do una buona domenica a tutti.
0: Grazie Rita.
1: Grazie Rita.
0: Ti abbracciamo forte e adesso ci ascoltiamo e cantiamo Binario di Claudio Villa, va bene?
2: Va benissimo, okay. Binario, triste e solitario.
0: Ciao, viva. Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao, a domani.
0: Ciao, grazie.

0: Ci stiamo avvicinando quasi alla fine del nostro appuntamento anche per oggi domenica. Quanti ne abbiamo oggi? 11 dicembre e siamo naturalmente...
1: vabbè, ciao, buon Natale. Ah, no.
0: Ho sbagliato, ottobre. Non ce
1: l'ho. Abbiamo pure corso, eh? Abbiamo pure corso, quindi...
0: Esatto. Allora, vediamo
1: un
0: attimino.
1: Hai troppi messaggi, hai troppi ascoltatori, Maurillo.
0: Sì, fermatevi, basta, non inviate più messaggi, basta telefonate perché siamo arrivati alla fine. Abbiamo un po' di messaggi, un po' di richieste. E allora, a proposito, intanto vogliamo salutare Valentina e Antonio di Bolzano che mi hanno, sì. Allora, ci hanno inviato una foto. Sì. E stanno facendo colazione a quest'ora, sì, è giusto, 9.42.
1: Con lo strudel.
0: Con lo strudel, cappuccino, mamma mia, cioè.
1: Hai capito?
0: Guarda, lo tolgo dallo schermo. Perché
1: io l'ho cancellato.
0: Lo cancello. Ma Valentina, con tutte le foto che puoi mandarci, proprio quello dello strudel, mamma mia.
1: Lo sai come si dice a Roma? Ci ha voluto far rosicare.
0: Infatti. E noi rosichiamo.
1: Allora... Sì, infatti io mi sono attaccato al tavolo che lo sto rosicchiando.
0: Aspetta. No, aspetta, Valentina. Aspetta, perché adesso chiamiamo in due secondi. No, esatto, devo chiamare di qua. Allora, aspetta, perché mi sto un po'. Eccola qua. La stiamo chiamando, dai, vediamo. Dai, che poi mettiamo. Scende la pioggia per Carmela. Valentina! Basta mandare quei Mauro, guarda che stiamo a ottobre, dice a ottobre, ha detto Mario. Allora, Valentina, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Siamo a rosso.
2: Noi facciamo colazione adesso perché ci siamo alzati da 10 minuti, alla sera leoni e alla mattina 2 milioni.
0: No, va bene, ho capito, va bene. Ok.
1: Che verrossino, con quello strudel e col cappuccino.
2: No.
1: Che meraviglia.
2: Ragazzi. Ho detto 2 milioni, non ho detto.
0: No, ho capito. No,
1: hai detto bene.
0: Hai detto bene, sì.
1: Comunque finisce sempre in oni.
0: Sì, un'altra. Io pensavo un'altra cosa. Però senti Valentina, però non devi mandare quelle foto lì, sai. Ci fanno male.
2: No, ci fanno male. Ma no, è una prova sulla dieta, ragazzi.
0: Mamma mia, dai! Aiuto!
1: C'è salita la glicemia solo a guardarlo.
0: Solo a guardarlo, esatto. Adesso devo prendere la pasticca. Va bene, dai.
2: Sì, prendi il pastiglione del Maurillo e passa tutto.
1: È vero, dovremmo rilanciarlo, c'hai ragione. Maurillo.
2: Ma avete visto che cappuccino col cucchiaino che sta in piedi?
0: Sì, ho visto, proprio sta in piedi.
1: Meraviglioso.
0: È qualcosa di eccezionale, insomma, va bene.
2: Sono brava io,
0: sì.
2: Colazione al marito,
0: Senza dubbi. Senti, stiamo un po' chiedendo un po' in giro com'è il tempo. In Alto Adige com'è?
2: Allora, stamattina, ieri era freddo perché c'erano 8 gradi ieri sera.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Stamattina c'è il sole, bella, una bella giornata, sembra una giornata di primavera.
0: Oh, che bello, dai. Poi voi
1: sì, ma ieri sera verso le 10 la Valentina mi ha mandato una foto 8 gradi, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, quindi alle 10 di sera 8 gradi, io alle 10 di sera sono uscito dalla pizzeria in maniche corte, puoi immaginare. Quindi...
0: Sì, esatto, anch'io ero ieri in maniche corte. Sì.
2: No, ormai le maniche corte.
1: È solo un ricordo.
2: Sole, sì, ma se no non. Mai mattina e sera le maniche corte le scordi.
0: Che poi sapete cosa è successo sabato scorso? Ero praticamente a San Nicandro Garganico e con Mario e Natina, naturalmente, e Gigio. Abbiamo pensato di fare una passeggiata in centro perché c'era la fiera, no? C'era la fiera,
2: Chi è Gigio?
0: È Gigio. Poi ti spiegherò. Vabbè, comunque.
2: Vabbè.
0: Allora, praticamente eravamo lì in centro a San Nicandro Garganico a fare una bella passeggiata. Perché, vabbè, praticamente ero l'unico con le maniche corte, tutti con giubbottini. Infatti mi guardate, ma questo chi è? Da dove arriva?
1: Dalla Germania.
0: Sì, dalla Germania.
2: Beh, ma Maurillo, è tipico tuo, anche quando sono andati al Lago di Reggio.
0: Non ne parliamo, va bene, dai. Allora, grazie Valentina e Antonio, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Valentina, ciao,
2: buona
1: Antonio.
2: Giornata a tutti, saluti tutti, ciao.
1: Buona domenica, ciao.
0: Grazie.
2: Grazie tanto, ciao.

0: Eccolo qui Gianni Morandi con Scende la pioggia. E mancano esattamente 9 minuti. Salutiamo comunque Carmela di San Nicandro Garganico che ci richiede questa canzone. Grazie Carmela, un abbraccio forte. Allora vediamo, caro Stefano, c'è un messaggio vocale. Eccolo qui. E... no, perché ci sei tu. No, dove sei tu? Tu sei di qua.
1: Io ci sono.
0: Perché sei di qua, allora devo prendere il messaggio dall'altra parte. Allora aspetta che alziamo l'altro cursore e il messaggio dovrebbe essere, vediamo se riesco, questo, sentiamo.
2: Ciao Maurillo, ciao Stefano. Oggi volevamo richiedere la canzone Le cose che vivi, cantata da Laura Pausini. Buon ascolto a tutti da Paola e Gianni e grazie per la bella serata trascorsa assieme. Buona domenica, ciao!
0: Ciao Paola, ciao Gianni, grazie per ieri sera.
1: Ciao!

0: Benissimo, grazie. Grazie Carmela. E poi dice Carmela: oggi abbiamo sbagliato giornata per mangiare a Torre Mileto. Torre Mileto è una spiaggia meravigliosa del Gargano, la spiaggia naturalmente di San Nicandro Garganico. Sì, dice praticamente perché oggi c'è la pioggia, quindi non è giornata per andare al mare. Però insomma il mare è sempre bello, anche si può dire il mare d'inverno? Sì, dai, anche il mare d'inverno.
1: Il mare d'autunno.
0: O d'autunno, esatto. Senti, abbiamo l'ultima canzone.
1: Senti, ma ti posso strappare una piccola promessa momentanea?
0: Sì, vai.
1: Finiremo saluti e baci naturalmente con la canzone Aggiungi un posto a tavola.
0: Sì.
1: Ti posso chiedere poi di, per gli amici di Alexa e, sì, e di TikTok,
0: sì,
1: chi vuole, se possiamo rimanere 5 minuti, il tempo di far ascoltare una canzone.
0: Sì, va bene.
1: Che non è mia, che non è mia, okay, naturalmente, che ho ascoltato, che è uscita il 6 ottobre ed è una interpretazione di Ornella Vanoni su un brano di Gabbani che si chiama Viva la vita.
0: Va bene, allora lo facciamo dopo 5-10 minuti. Va bene,
1: esatto,
0: va bene. Allora, c'è il messaggio da leggere, Stefano, che ti ho inviato.
1: Mamma, aspetta, mi è sfuggito.
0: Sì, sì, vai,
1: rimetto
0: tranquillo.
1: Gli occhiali.
0: Vai tranquillo.
1: Aiuto,
0: aspetta,
1: aiuto.
0: Aspetta. Allora, c'è Mario, intanto, che dice, Maurile, una curiosità. A Trieste, Kmika? Cosa vuol dire Kmika? Vabbè. Mica sei...

0: fatto tutto, ho preparato l'impianto e alle 4 è iniziata la diretta. Allora, sei pronto, caro Stefano?
1: Allora, sì, abbiamo Franco. Franco.
0: Mariella, buongiorno, buona domenica a tutti, dice. Ciao Mariella.
1: Allora, il messaggio dice: buongiorno, sono Franco, volevo dedicare la canzone The Perfect Life di Milord a Daniela per il suo compleanno, a Luigi, Adriana per il loro anniversario in matrimonio. Grazie e buona domenica. Vai.

0: anch'io.
1: Va bene, siamo assolutamente arrivati quasi alla fine, caro Stefano. E io, dopo questa canzone richiesta da parte di Franco, e ringraziamo, io vorrei, ma se vuoi, cosa dici?
2: Ma sì, fai come te pare.
1: Ho capito. Io metterei una canzone prima di chiudere, cosa dici?
2: Sì.
1: Sei pronto? 3, 2, 1.

0: con questo, cari amici, noi ci salutiamo. Torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Grazie a tutte le radio. Domani mattina 8:30, 10 puntuali per un altro bel viaggio di saluti e baci alla radio. Caro Stefano, grazie.
1: Diciamo che chi può rimanere altri 5 minuti su TikTok, Alexa,
0: sì,
1: dammi l'opportunità di far ascoltare questa canzone.
0: Va bene, va bene. State lì, mi raccomando, non staccate gli amici di TikTok, Alexa, eccetera, eccetera. Per tutte le radio, grazie. Domani torneremo. Salutiamo
1: a domani, ci sarò anch'io.
0: Senti, dobbiamo salutare un certo Riccardo e una certa Barbara Boba.
1: Ah sì? Ma
0: sì,
1: dai, benissimo.
0: Dai. Si sono appena svegliati, ma tu pensa, dai.
1: Vabbè, magari ci ascoltano su TikTok gli ultimi 5 minuti.
0: Certo, sono collegati con TikTok, va bene. Grazie a tutti, mi raccomando, domani mattina puntuali 8:30, 10. Grazie!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è Angela.

0: bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narrata Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si riva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Sequenza continua.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro. A

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: è stata una delle voci più importanti, musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Ho già detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack? Eccolo qua.
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito dopo, qualche mese dopo, ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: non aver la voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa, torneremo ancora con la grande musica del Golden
1: Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante, mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70 e inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

pista, quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra

C'è dietro una storia questa canzone, lo dissi già tantissimo tempo fa presentando proprio questo album che si chiama Bad Girl con Donna Summer. Grande, grande lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi

successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss e lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande. Ok, dai, vi lascio su una bella canzone, però qui si va veramente sul grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao.

Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
2: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: è il tuo piacere.
1: Siete pronti? Anche questa settimana arriva l'energia di Club Chart, i 20 brani più forti della settimana. Questa settimana Hangin' Over sulla nostra classifica What a Life. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. È rientrata alla grande ed è proprio Beautiful di Anima. E allora, let's go!
2: You make me feel alive again.

E dopo aver ascoltato nella posizione numero 20 Beautiful di Anima, siete pronti adesso a alzare il volume sulla nostra radio? Arriva la collaborazione che non ti aspetti, il Red Dance Topic con Loki Wanes, e rientra nuovamente sulla nostra classifica Dance, prendendo posizione numero 19 questa settimana.

Vi è capitato mai di avere una giornata storta, il cuore un po' pesante, ma di decidere comunque di ballarci sopra? Ebbene sì, arriva nella posizione numero 18, il brano perfetto. Lui è Sad Girl ed è scesa questa settimana sulla nostra classifica di meno

I Can't Wait, posizione numero 17 della settimana. Mettiamo le lancette dell'orologio all'indietro nel tempo, con una cassa dritta tutta nuova. Lui è il maestro del divertimento, Bob Sinclair, ed è sceso questa settimana sulla nostra classifica di

E adesso alzate il volume per una scarica di pura energia. Nella nostra classifica dance club chart, nella posizione numero 16, questa settimana arriva You Hunt High, Me Hunt You. Ed è salita di +2 questa settimana.

E adesso mettete le mani al cielo, perché sta arrivando una bomba atomica da festival. E il pezzo più suonato in assoluto dai migliori DJ del mondo. Nella posizione numero 15 questa settimana. Ed è Free Your Mind. Ed è salita questa settimana sulla nostra classifica di più 2.

0: E siamo arrivati nella posizione numero 14 questa settimana per DNA ed è scesa di meno 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E adesso facciamo un salto indietro nel tempo con la nostra posizione numero 13 della settimana, I Need a Sign, anche questa settimana. Un mix perfetto tra nostalgia ed elettronica moderna. E lo viviamo insieme a LB1.

E adesso nella nostra classifica dance, posizione numero 12 questa settimana per Whisper, ed è salita di più 2. Arriva l'energia inconfondibile di un produttore che non sbaglia mai un colpo. Questo non è un semplice sussurro, è un vero e proprio terremoto da pista. Joel Corry.

adesso avete presente quanto state vivendo un momento bellissimo, ma provate già un filo di nostalgia, perché sapete che sta per finire. Ecco, a voi arriva la spinta emotiva, l'energia giusta, nella posizione numero 11 della settimana. Ed è Happiness is so side, nella posizione numero 11 della settimana. Ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica dance.

0: piccola pausa, non scappate. Torniamo tra pochissimi secondi con la nostra classifica Dance Club Chart.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio d-

E siamo arrivati nella nostra classifica dance, posizione numero 10, mettendo insieme una delle voci più famose della storia della club culture mondiali e una delle band elettroniche più amate di sempre. Il risultato si chiama Rewind My Mind ed è salita sulla nostra classifica di +2.

adesso facciamo un salto indietro nel tempo, dritti al 1979. Ma saliamo a bordo di una macchina del tempo che viaggia a tutta velocità. Scaldate i motori, sulla nostra radio arriva R.M.M. Ring My Bell. Posizione numero 9 della settimana. Anche questa settimana.

indossiamo degli occhiali da sole e voliamo dritti a Ibiza. Arriva uno dei pezzi più cercati, desiderati e ballati di questa stagione. Alzate il volume, perché arriva! Questa è Silver Linus, nella posizione numero 8 della settimana. Ed è scesa di meno 1.

0: Cercaci anche sulle pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica Dance Club Chart. E non dimenticare di seguire anche le nostre live TikTok sul profilo Corrado America DJ. Avrai la possibilità di diventare anche tu protagonista sulla nostra classifica Dance.
1: La classifica dance di Corrado America DJ.
0: E adesso arriva il tormentone dell'anno. Sulla nostra radio, posizione numero 7 della settimana, sono gli Anotor con Talk to You. E questa settimana sono scesi di -2.

due posizioni. È il momento di unire la Scozia alla Francia in un unico viaggio elettronico pazzesco. Ecco Barry Can Swim con la sua famosa

scarica la nostra app ufficiale e segui la nostra classifica dance sulle nostre pagine social. Segui anche le nostre dirette live su TikTok, sul profilo Corrado Medica DJ. Diventa anche tu protagonista della nostra classifica dance.

E adesso è impossibile stare fermi quando partono queste sonorità. Arrivano i The Bauza, posizione numero 5 della settimana, con Lose Myself. Ed è salita di +1 questa settimana.

e adesso pronti a farvi travolgere da questa forza irrefrenabile. Ascoltiamo nella posizione numero 4 il Tebausa con Magnetic, e sono scesi sulla nostra classifica di meno 1.

E dopo Magnetic, siete pronti adesso a scoprire il podio della nostra classifica Dance Club Chart? Iniziamo subito dalla posizione numero 3. Questa settimana sono salite di ben una posizione. Ed è proprio Moving to the Sun. E allora, let's go!

posizione numero 2 della settimana. E la regina del pop ci porta direttamente a New York a bordo di una macchina del tempo con la sua danzeria. Madonna, anche questa settimana si riconferma il secondo posto sulla nostra classifica dance.

E adesso i volumi della nostra radio sono al massimo, perché arriva proprio lei, la numero uno della settimana sulla nostra classifica Dance Club Chart. Ed è Woman, un tormentone impossibile togliersi dalla testa. Uno dei dischi in assoluto più suonati e ballati nei club e nei network di tutta Europa. Quindi alziamo il volume e godiamoci la nostra prima in classifica.

0: Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa meravigliosa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Domus Novas.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

che questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

festa dell'estate 2026. Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita, e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Deciderà.
1: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate! Italian
2: Chart. Das Omen.
3: Stimmt ihr? Sound irgendwie zu grillig, Sound?

0: salire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 8 Perde Qualcosina Saif con Parlar d'Amore. Mentre salgono Julie Bresch con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente. E al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica. Ti ho chiamato...

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa sogni?

ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra. I Pinguini Tattici Nucleari oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini. E attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E questa settimana c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif Perde Qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica. Che nome

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Le.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minimo.
7: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno "Il tempo è galantuomo" dice che chi ha subito un torto alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano

Oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Checchi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
5: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito! Partiamo a sprombattere

Tutto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'era, del 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia. Tra poco parleremo di una mucca in piscina, di un festival, di un dolce, la Sbrisolona, e poi ci sarà spazio anche per una auto storica in regalo a papà. Intanto noi si prosegue col nostro cammino, si prosegue con un'altra canzone italiana che ci riposta ad un festival bar, questa volta degli anni Ottanta. Edoardo Bennato con Ok Italia, bellissima anche il video che poi era la sigla che concludeva le serate del festival bar, con una bella ragazza protagonista.

Madonna con la sua Cosina Commotion, ragazzi, ci ha portato dritti dritti alla prima curiosità di oggi. Mai sentito parlare di una mucca in piscina? È successo in Trentino Alto Adige, in Val Venosta, dove alcune mattine fa i vigili del fuoco sono stati allertati da una struttura alberghiera che si è vista praticamente in mattinata una mucca in piscina. Praticamente l'animale, girovagando di notte, evidentemente ha perso l'orientamento, è entrato nella struttura, in quello che era in una parte della struttura alberghiera, e poi camminando sulla copertura della piscina l'ha sfondata ed è finita in acqua. Fortunatamente c'era l'acqua e la mucca è rimasta lì fino a mattina. Comunque è stata riportata sulla terraferma e in ottime condizioni. L'animale poi è stato riportato anche dal proprietario, insomma, nella sua sede, nella sua stalla. Va bene, dai, adesso c'è Lucio Battisti, I Giardini di Marzo. Mamma mia.

Secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, questa I giardini di marzo. Invece qui noi potremmo parlare dei giardini d'ottobre. Aspettavamo che arrivasse l'autunno e a quanto pare l'autunno è arrivato, nonostante ci siano ancora in giro un sacco di zanzare. Ragazzi, quelle ci sono. Allora cerchiamo di evitare che magari la prossima primavera ce ne siano ancora di più. Diamo un'occhiata ai sottovasi, quindi svuotiamoli dell'acqua e puliamoli bene, perché le zanzare tigre non depongono le uova nell'acqua, ma praticamente nella parte dei sottovasi vicinissime all'acqua. Quindi con una spugnetta cerchiamo di ripulire i sottovasi in modo da eventualmente tirar via quelle uova che con l'anno nuovo, con la prossima primavera, andrebbero piano piano a dischiudersi. Detto questo, per il momento chiudiamola qui e proseguiamo con un po' di disco degli anni 70, disco made in Italy con Jappy & Jappy. Questo è Body to Body.

si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia e ci hanno regalato il loro ultimo In Autostrada Contromano. Se siete amanti dei dolci e se siete in zona, il weekend tra il 16 e il 18 ottobre non dovete perdervi il Festival della Sbrisolona, che si svolge a Mantova, in pieno centro storico tra Piazza Erbe e Piazza Sordello. Oltre 40 gli espositori da tutta Italia. Saranno 4 le categorie: dolceria mantovana, dolceria lombarda, poi c'è dolceria nazionale e specialità chocolate. La torta sbrisolona è il dolce tipico della città virgiliana, particolare perché nell'impasto c'è farina gialla e le immancabili mandorle. Quindi è un dolce che risale al XVII secolo ed è stato voluto dai Gonzaga, i duchi di Mantova.

Ogni tanto dei motivi danzerecci come questo ci vogliono per tenere alto il morale della truppa. Nel frattempo la mia voce sta un po' traballando, del resto con l'arrivo delle temperature più basse, più umide, più che altro in queste ultime mattine e sere c'era piuttosto fresco, mentre di giorno si stava da Dio. Però sono quelle situazioni meteorologiche che poi ti fregano, perché insomma tu magari esci un po' vestito al mattino, poi durante il giorno c'è caldo e ti spogli, tra virgolette, e rimani vestito un po' leggero e lì magari sudi e sono fregature. Vabbè, ritorniamo alla musica italiana. In apertura abbiamo avuto Mietta, eccola la sua rivale nel 1998, però con qualcosa di diverso da quella primavera. Eccola qui, stiamo parlando di Marina Ray.

Come si fa a non sciogliersi davanti ad una canzone come questa, Cuore a metà di Marina Ray? E intanto il tempo scorre via veloce, amici. Solamente un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato. E quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini, c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100D grigio scuro che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente. E così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio gli ha detto: ma papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. E gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti anni fa.

0: E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper. Ci siamo giocati tutto il giocabile. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Stevie Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà, non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre. Vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci seguono, e allora iniziamo.

Love to Love You Baby, Donna Summer. Questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero. Ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto. Sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards. Di questi 5 Grammy, 4 li vinse in generi diversi. Ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire, vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

0: devo dire che sono molto belle le atmosfere e le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli per Gaia era Bossa Nova, e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la Bossa Nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Anche i comuni più piccoli possono pensare in grande. Il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove l'avviso Risorse in Comune, finanziato dal PNRR, per rafforzare la capacità amministrativa delle comunità locali. Un'occasione per i comuni dai 5.000 ai 25.000 abitanti di adeguare le dotazioni informatiche e riqualificare gli spazi con benefici per tutti i cittadini. Vai su funzionepubblica.gov.it entro il 10 dicembre. Ogni piccolo cambiamento rende più grande il Paese. Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più. La musica come si faceva a quei tempi, in sostanza, e che musica. Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano David.

0: David con la sua Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare, non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me e Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pule Barda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta.

0: passato i 900 con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa, pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via. Pop Up Weekend.
1: Das Omen.
2: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: sagnosi.
1: Sfigato!
2: Perdente!
3: Vali zero!
4: Sei ridicolo!
1: Non vali niente!
5: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

poco, ma è il tempo proprio necessario per ricaricare le batterie e ripartire alla grande, perché c'è tanta altra grande musica che ci aspetta all'interno di Pop Up Weekend, dove in regia c'è sempre il mitico DJ Franklin, o conosciuto

Collective Soul, questa era Hollywood Collective Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collective Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva

The Who, questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townsend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starkey, il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria. E così nel 2027 ci dovrebbero essere queste date, no? Le date di questo tour degli Who che toccheranno il resto dei continenti per volere proprio di Pete Townsend e Roger Daltrey. The Who che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arrivano due pezzi senza interruzioni con le storie brevi di Annalisa e Tananai, ma subito con un grande successo firmato dagli O2, Angel of Harlem. Cool.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

così che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page, e voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, e come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare. Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica.

più rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide, che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi do l'appuntamento tra 7 e

0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: sito.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: È arrivata, è una nuova Global Chart, Viral Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, sulla tua antenna nazionale, Tempo Zero Selecta. Amici radioascoltatori, buon weekend, qualunque cosa voi state facendo ci siamo noi a tenervi compagnia in syndication. E allora andiamo a scoprire i pezzi musicali di questo weekend, rigorosamente in onda, in diretta ovviamente. Alla 20 incontreremo Madame, che scivola dalla 10 alla 20 di questa settimana. Alla posizione numero 19 Anna, anche lei scivola. Fred De Palma con il suo nuovo singolo Ragazzino, alla posizione numero 18. Alla 17 ascolteremo Decker R&B, Lemmy Shows. Alla numero 16 incontreremo Milly Cruz, Bass Bersona. La prima nuova entrata c'è Fabri Fibra, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. Siete pronti? C'è Cova. E allora iniziamo immediatamente all'ascolto della posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart, solo sulla tua antenna nazionale.

sto imparando. Miserere o miserere? Sì, posizione numero 15, viral chart, total chart. Grazie per rimanere in ascolto per scoprire i pezzi musicali più streamati e ascoltati negli ultimi 7 giorni. E allora andiamo immediatamente volando dalla posizione 14 alla 11. Alla posizione numero 14 incontreremo Marco Mengoni, Angelina Mango, con il grande successo estivo che scivola alla 14. J-Ax, il nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli, tratto dal suo nuovo album, alla posizione numero 13. A Luciano Ligabue scivola alla 12 con Qualcosa per te. Alla 11 c'è Laura Pausini con il suo Siamo soli, nell'immenso vuoto che c'è, il remake degli anni 80. E allora concentriamoci immediatamente all'ascolto della posizione numero 14.

la mitica Laura Pausini alla posizione numero 11. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del videovol per farci prendere la nostra primissima pausa e poi andare in top 10 e quindi ascoltare i pezzi musicali ancora più caldi. Fermi lì, a tra pochissimo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Viral Chart, Total Chart. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Leroy24orenews.it e ovviamente Roma a livello televisivo. Grazie a tutti i fonici tecnici che si occupano della parte tecnica. Tecnico, tecnici, noi siamo tecnici musicali, sicuramente sì, ascoltatori. Andiamo alla posizione numero 10, guarda, non mi avrai. La seconda nuova entrata, c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 9 in discesa, Giusy Ferreri scende alla 8 con Vuoto Cosmico. Alla posizione numero 7, Marrakesh, Que Pequeño, il nuovo singolo, Casini. Alla posizione numero 6 c'è Maluma, Shakira, nuovo singolo, Agua. Posizione numero 5, Malika Ayane, è detto tra noi, è la terza nuova entrata in salita, c'è anche Lisa. Kitsumi, Tsunami, posizione numero 4, la quarta nuova entrata. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 10.

Elisa è tornata, sì, con il suo nuovo singolo alla posizione numero 4. Siamo arrivati, amici radioascoltatori, al medagliere, posizione numero 3, la 2 e poi la 1. Dito nella piaga è la quinta nuova entrata, direttamente alla posizione numero 3 di bronzo, Miss Italia. Alla posizione numero 2 torna Annalisa, Madame Amica. La sesta nuova entrata, la più alta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 1 con il nuovo singolo di Biagio Antonacci, Safi, e il loro nuovo singolo, Spirituale. E allora andiamo al medagliere, dalla posizione numero 3.

0: via libera allo spot, al break pubblicitario, avrebbero detto i miei colleghi degli anni Ottanta. E allora, linea alla regia.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
0: Siamo arrivati alla Dance Chart Global Chart dopo la nostra seconda e ultima pausa. Rigorosamente in onda in diretta, buon weekend veramente di cuore a ognuno di voi. Grazie per averci scelto e sceglierci ogni settimana, ogni giorno, sempre la nostra antenna. Dal 9 al 11 di ottobre sta andando in scena in diretta la Global Chart, Viral Chart, è il momento della Dance Chart Global Chart di Jay Luma. Alla posizione numero 15 con Bio Boo Boom, Melly Coras con Buzz Personal, posizione numero 4, seconda nuova entrata. Steve ed Edwards con il loro Ready Need, posizione numero 2. Shake Isis direttamente da IA Production alla posizione numero 2. Attenzione, treno in partenza. Posizione numero 1, inchiodato, quindi questa settimana 4 nuove entrate. E allora spazio alla Viral Chart, Dance Charts.

noi signori viaggiatori, e questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma Tiburtina, Bolzano, Chiari, Ratale.

La Dance Chart Global Chart, Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, premiate dalla critica. Grazie veramente di cuore, vi salutano per questa settimana, ovviamente tra 7 giorni fino a quest'ora, sulla nostra antenna nazionale preferita. Rimanete incollati con noi e buon weekend, sempre e comunque in DAB, in SAT, in web, FM, come dove volete voi. È in arrivo al termine dell'appuntamento anche la versione podcast reloaded di questo appuntamento settimanale. Ciao amici!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas.

0: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato la Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto D'Avoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per domenica 11 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione avremo una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite soprattutto durante il pomeriggio. Non mancheranno annuvolamenti irregolari, più frequenti al mattino e in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di qualche isolato piovasco. Sul versante orientale prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre lungo le coste meridionali avremo tempo prevalentemente soleggiato. Sulle zone interne settentrionali e meridionali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie durante il pomeriggio. Situazione simile sui rilievi, con un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Passiamo alle temperature, previste in aumento rispetto a sabato. A Sassari avremo 17 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 18 e 25, mentre a Olbia si passerà dai 16 ai 23 gradi. Nelle zone interne avremo 12 gradi di minima e 21 di massima a Tempio Pausania, mentre a Nuoro si passerà dai 12 ai 23 gradi. A Oristano massime fino a 24 gradi, mentre nel settore meridionale raggiungeremo i 25 gradi a Cagliari e i 27 a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con rinforzi lungo le coste maggiormente esposte. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 3.800 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente agitato, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mosso. Il canale di Sardegna sarà molto mosso, con tendenza a diventare mosso, mentre il Mar Tirreno risulterà generalmente mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo mare prevalentemente molto mosso. Concludiamo con la tendenza per l'inizio della settimana. Lunedì e martedì avremo condizioni generalmente stabili, con cieli poco nuvolosi, venti in attenuazione e moto ondoso in graduale diminuzione. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Guarda, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Guarda, ragazzi, ciao.
1: Certi nonni

0: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1969, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Voci protagoniste all'inizio di MP Trend, questa è quella di Karol G, adesso si continua, voce di Madonna, è quella di Charlie XCX con Danceteria After Hours.

Suonato già da qualche settimana, quello che arriva adesso, il prossimo Adela con Hand in Love, vuol dire che ci vediamo giusto, che abbiamo buon fito per i singoli nuovi. Perché questo sta spaccando un po' dappertutto.

0: È il momento di MP Trend Italia, musica italiana protagonista, c'è il nuovo di Aiello. E si fa una domanda, insomma, si sa che le storie portano sempre anche qualche domanda. Te l'ho mai detto?
1: MP Trend.
2: C'è qualcosa che me

0: che ti amo.
1: Siamo guerrieri dell'amore, ve lo portiamo anche nella musica e tra poco continuiamo, sì, continuiamo con la musica che esce in questo momento con MP3.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Quando il pubblico si siede e le luci si spengono, per un attimo anche il tempo si ferma, in attesa che la magia abbia inizio.
1: Riviera Trend.

0: questo è un ottantone, Visage, ve lo ricordate? Fade to Grey era già fantastico allora, ripreso e neanche tanto stravolto, perché poi i suoni, anche se non sono uguali, ma rimane questo alone di mistero.
1: MP3
0: era la versione dei Major, adesso c'è Hugo e Newton Vega.

0: A noi piace chiamarlo Guetta, molti dicono David Guetta, forse più giusto, ma a noi piace così, che ci volete fare? Adesso c'è uno che di successi ne ha fatti tanti. Successi dance, Cerrone, con Electric Guest. Questo è...
1: MP3.
0: Questo è... Hell.

0: Ehi, noi adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Oh, cosa... torniamo tra pochissimo, MP3, tra poco. Sì, tra poco.
1: Benvenuto al weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Riviera Trend.
4: Davvero?

Livello 3 di MP3, adesso facciamo una parentesi latina. Questa è il nuovo di Ricky Martin con Pedro Sampaio. Poi stay lì perché c'è anche il nuovo di

sacco di pezzi nuovi quest'oggi. Mi veniva da dire ancora disco, perché insomma noi siamo affezionati al vinile. E allora questo prossimo lo dobbiamo suonare. Ritorna Martha Jefferson. C'è anche Gingy. Questo è un remix, ma sembra quello originale. Move Your Body, bello, bello. Erano gli arbori della musica house, quindi intorno al 1986.

alza il volume. Anche questo nuovissimo, Danny Lusito, questa voce che si è prestata per tanti successi house insieme a Valterino, questa Take Me High Girl, anche questa è da suonare, nuovissimo.

0: Suonare solo, esclusivamente il sound cash in questo momento. Abbraccio fraterno da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice, è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quartu Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131, Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292, diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva, in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa, nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'aumento della pressione atmosferica favorirà infatti una progressiva diminuzione della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, fino a cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in serata. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sul litorale orientale, invece, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un progressivo miglioramento durante il pomeriggio. Situazione simile lungo le coste meridionali, dove avremo inizialmente molta nuvolosità e qualche debole precipitazione, prima di un graduale rasserenamento. Sulle zone interne settentrionali si alterneranno nubi e schiarite, con aperture più ampie in serata. Sulle zone interne meridionali avremo cieli molto nuvolosi al mattino, con possibili deboli piogge, seguite da rasserenamenti nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento durante le prime ore della giornata. Passiamo alle temperature, che non subiranno variazioni particolarmente significative. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 22 di massima, ad Alghero 16 e 24, mentre a Olbia si raggiungeranno i 23 gradi. Nelle zone interne, a Nuoro, avremo valori compresi tra 15 e 21 gradi, mentre a Ozieri la massima raggiungerà i 26. A Oristano sono previsti 17 gradi di minima e 23 di massima. Sul settore meridionale, a Cagliari, avremo temperature comprese tra 20 e 26 gradi, mentre a Quarto Sant'Elena si potranno raggiungere i 26 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con progressiva rotazione verso nord-ovest. Durante la serata tenderanno ad attenuarsi ulteriormente, diventando variabili. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.450 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà ancora molto mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Sulle bocche di Bonifacio il moto ondoso potrà risultare ancora sostenuto, con condizioni localmente molto mosse nei tratti maggiormente esposti. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.

0: from disco and new disco.
1: This is my music.
2: Vroom, vroom, vroom, i motore che ruggisce. Vroom, vroom, vroom, per strada fa così. Vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: From disco and new disco.
1: From disco and new disco.
2: Okay.

0: programma web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive.

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud,

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Io sono nato come tutti, con una valigia di cartone nel cuore. E come tutti, ho una bottega nel cervello. Io la chiamo la bottega di Mefistofele.